qualcuno fantomas vestito da cane si aggira su e giù, qualcosa rimane, c'è solo più il vento.